Rasoni e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasoni e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Veglia risorsa!